0: amici europei. Questa è musica per voi, è la musica che non invecchia mai. Sempre balla balla di canzoni tutte in.
1: No, ancora il chi ci tiene la mese, Zefi?
0: Buonasera signorina, una cassetta in Canada. Arrivederci Roma.
1: Francesco Napoli, c'è balla balla, che te.